Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Yeah, Will Smith, Men in Black, mabedi mesosuki miraro kamra hora ya boraro. Tsebele tsoki ona ntsongwe mametse ya lesedi. E kitika. Tshirga thata.
1: Re malise di FM. Lotli se tsandikeletso, mino le mananeo a re retseng ntshetsopele. Lesedi FM. Limo tse ba shimea tsiletseng le metso e tsiletseng le le teng. Ke molelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

ke le buile holo rabosana madie he mabedi ha jwale ire re suthele na ka moloi a re fe di hloho tsa ditaba tsa dipapadi.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O rekile data, ho tshwanetse hore o tsamaisane le ho bua. Ho na le bao ba sa fumana memo. Fela Telkom e o fumane. Hobane mona, data ya bua. Reka 150 megabytes tsa data di le pedi ya di-network tsohle ka 27 ranta fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao yetsa seo, dialer star 180 hash. Kapa downloada my Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

ke se ke lebuile haholo Tholi Baby mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM SABC News re kemetse ha re kgethe nku kapere empapele ho mo re fetela ho mosi wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya le shomelo metso medi.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ke tsela, ke potso tse ding tseo ba mputsitseng tsona. Hey, ke botswa le ke batho ba badileng hore ba mangolo, ba mangolo. Ba mangolo. Yo. Re leboa. Ha motho ba khona ho leboa. Ha o sa phela. E seng o so thotse o so sa utlwi hore na batho ba reng. Hore nya pele re a ditabenga. Hore nya pele fela re otla ditaba. Me ka mara ditaba he re tswela pele. Ke tla leka hore ke batle ntate Beni Bolofo. E ka mfumana ntate Bolofo. Ntate mo di mining mo ke fumana ntate Bolofo. Mna Bolofo mkhotsi ya kae motle. A ko bule di komporo tsa haotle ka kopo. Oh wo. Ai o phomotse banna Bolofo. Mara mamela he ntate Bolofo. Ke tlo romella di nomoro tsa ntate o ko mpotsetse tsona o lla ka UIF o di mining. O ko botse mono e tla re ka 1:30 hle mna. Pele ke kopana le ntate Mafaiza o ko o nkarabe o mphe re ntate a tsebo ho etsa la eng ka ena walla o re ha fumana UIF ke koromella di ID number tsa hae mme re tla mo araba man ka bo 1:25. Ke leboha hle ngwana mme tanki ntate wa ka ke leboha haholo ntate he ka mono ka Rustenburg re tla o araba metsotsong ya 20 le metso e mehlano hantle ka morao hora ya pele gona jwale he ke nka nomoro ya hawa ya ID ke e romelela ntate Bolofo gona jwale a tla shebe hore na taba tsa hao di eme jwang morampopo ha re utlwe ditaba
2: re keteka kgwedi ya batjha mme re re go letlobo le letšha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni lesedi FM le keteka dilemo tse 50 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa
1: lesedi FM ke nnete ke molelwa ke se ke qetile ka wena ntate ke se kemetse ke rometse ntate e tsamaile mme ke kopa o tlo mamele he metsotsonge 20 le metso e mehlano ka morao ra ya pele ha re o fa karabo lona bana ba ka ka mona ka welcome moletsa lona ko o tsamaisitse e re ke tle ke bue le monnenwa gona jwale ke mo kope hore a tla shebe bothata ba lona Tshepo ho jwa mfana.
3: A bona molato ke motho o go siamela.
1: Mna ke tshepile wena ha o le tjena a Tshepo ngwana hallo. Mathata a hlile manolo ho dimo ka monaka a Velcom Technicon Velcom campus.
3: Ya go se a ke bone ba ntho ba netse email.
1: A go fumane ka pele. A go etse msebetsi. Ha so u di le nna ko romele sheba WhatsApp mo.
3: Bula WhatsApp mo.
1: Ntate mtaung sobe ba se ba lile hle mona technical non tsepo re tshepile wena o le tjena mmanna.
3: No, ke ka ke ba ntobele di mi le nna ba go kwa no kwa ke buile le NS Francis ka
1: ya tengwa
3: ba re ba tla di follow up because ke a 2021 ya accommodation ya this bank
1: meeting. Yeah. Yes. Hodi matlo nako ke hora ya pele ena ke tshebeletso ya lesedi khotlana gatso la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya pele ho lesedi FM o tla di balwa ke mosiwa tswe impa pele o tla balla dihlotsa tsona
4: muso wa Afrika Borwa o bolela hore o malala o tswe bakeng sa mehwanto ya osane ho fumana di khomane beseng e tswang Malawi ya thotsa machaba hore ke tla ha lefatshe Venezuela ho baka mahlomola mamedi tsena letseding ho kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela

ba ile ba e WhatsApp pina na monate na tikuli channel le wena re a leboga monna re o bone mo ne motsebetsingo moholo wa Ziyakhala wa bina ha monate moshimane wa ka ke bona o di latletse ngwaneso mona o di latletse o di latletse hona le nngwe pina ha ya sanere mona ke o di sitswe ke madingwana ke o di sitswe ke madingwana sanere a go rulwana re fe mo mamedi ntotseleng di etsala hona temane

Radio Live Prince KBS Malum Saki ho retella afternoon drive ha ke di mahlomo wa medi ho ra ke a bona di tabatsa go bona di balwa ke sibuhudi mosiwa tsweu.

0: tsebiso ho bo ramosebetsi letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho gotliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026 ho gotliswa ho kaetswa online ho www.labour.gov.za me wa tlika ho online services ha ho gotlisa ka morana ko e boletsweng o tla lefa 10% metswala e tla hulwa accounting e fitueng ke nako ka mora matsatsi a 30 Hopola, bora mosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso letsetsa 0800-321-322 kapa 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
3: Eh, o etsahalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe. Ebe o tswa ka founu ya hao letsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha PEP set.
3: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la PEP hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumana ha PEP fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Tell.

Dipapadi. Holisedi FM. Dipapadi. Holisedi FM. Dipapadi. Holisedi FM. Dipapadi. Holisedi FM. Adi papa di hole sedi FM. Le sedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba. Dipapadi. Dipapadi. Hole sedi FM. Hole sedi FM.

0: so ya le sedi o a tseba he mmamedi re ka le bakala papadi tsena tsa mohopo le fase manana rona ke ya tsa majolo ka tloelo so ntso utlwa weso ha se botla sena selelekela o ga wa wa wa di ntoma mmamedi ha di tlotsa majolo ka tloelo di tswela pele e re tswile bonneteng re tswile mmamedi mpa o ba likile hle bafana bafana wa tseba ba lwanne mmamedi tsengata ko re di belle ka thoko empa re no di bella ka thoko fela ntle le go ofe monyetla wa go lwana o ko lahlela hlelo ntse maikutlo a gore na ebe o reng ha maemo a ditaba a le tjena hore ha re phethela ge e kwala karolo ena ya papadi tsa mohopo wa lefatshe be re tseba le rona gore tjhe jolo ka ri la nna ga o fa monyetla pele di thagoa ge o fa monyetla jolo ka ile mona di fihlile pheletso nna le bitsola ka ke sebidi mo lefe ke wa mona hle ke tsama ke le monke tsama mo tlhophisi e le ndikele di matikitiki le tsire le sebeditse hle bana beso bohle ka ba keneng ka mo ga o yena tshepe mamedi e re ke etse tjena he re gutlele tsona
1: E bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planet tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka profita. Ho di pragmatic play slots tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo. Mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mesi tsa pasama boko boko se hloka sia mesi tini se seng le se seng se hloka AfriSam cement di dubile moho ka motswako o matla wa cemente ya boleng bo tshetjwang re bahludi reka mikotla e mehlano ka pa ho fita ya AfriSam cement mme o ka hapa monyaka o sna ntekano wa baba bedi wa ba le di springbok moho di kit tsa di voucher tsa ho aha AfriSam but se hetsi ba motlotlo ba di springbok hona di pehelo
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlabotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Sadi papadi. Ho lesedi FM.

0: di manyo ba hlile ba gona lo ne pa camera e gata lo ba palla wena mo a kwa ke fegi stepe mamel eh
1: ke ni tlo se vidi tle ke le bula o lo ke le ra ke le kana le lona so ba pari ya bolo o se vidi you know ke pa o le le ona ntsena o se vidi ke ka le tsela mengwe ne ga golo until today
2: papa di bo le FM.
0: Mamelo maga ke mong he ba tsetsi ba bafana bafana he momedi ba o rileng ga ba bona ka moaparo o motle ba etsa magabane papa dintsena tsa mohopo wa lefatshe ke ena nyulileng ka ena ya ngo mzantsi lo ya mreki ayaye he wa lwana mamedi mreki wa re hlomola le jwa le high water mona ngo mzantsi lo fela he ke ntho tsa boteng sentse re ipela ntle momedi tle ka tsetsa etseng re tla tswantse re shebile ha ke tsebo gona ebe wena hlakong la gao na o se o fumane se hlopa o se o se bile kae hore ke tsopa se fiso tla tlo se sietso baneng ke ke re mo mamedi papadi ya bolo la se se fela bolo di papadi mona ho monate ha ona le lehlakoge le o ya man le lona le o le tsietsang o tla bona le wena ha o tla utlwa monate wa tsona he ka ho hle hle eleng se o rileng ga bona sietsala ho kena papadi nyena bafana bafana le Canada maobani jona jona jona ya ba mo mamedi ho ho tle mebala ya Africa borwa bafana bafana kore ke semphete ke o fete ge ntse re shebile le ka mona ka di Proteas sentsa basadi ba nyele ditse mohamedi di papading tsa di semi final papading tsena tsa mohopo wa lefatshe cricket ao ba itshupile basadi ba gona gona re tletse o tlolwana ya khumamela mona atlhile go gona leng hemamedi ha re ya gantsa re sheba tournament ena ya Wimbledon grand slam ena ya Wimbledon re bone he mohamedi efa Serena Williams wild card ba ipitsa ka hore ke ultimate wild card ka lebaka la nalani e wa yenseng ka haro papadi ya tennis bila hlalositse maoba mona ga khutle tsena ka lebaka la obaneng a shebile o re a tlo bokelletsa di Grand Slam di ATP are ke khutla tsena obaneng le gatontse le leteng gore ke batla fela go khotsofatsa pelo yaka mme ke sentse ke go batshetsi ba ka ba sebe le tebello e fetang tekano ntlenyena go mohlomong ha ke khutla tsena ha ke a hapatse dintsa di tournament ka pajwang mme ke mong he mo mamedi wa di papadi tsa tennis tse hleng di shebuwe ho Wimbledon ene wa opola mamedi ga jole tsena o ila tsebisa hore o boela tennis nya ba he bana ba Wimbledon ibile ba mofa wild card le ngwana bo Venus ba ga ke le keneng di double simon e salentse ge shebile bo hlentse ba ga ha khutle le ho di singles na ke eno he ge se re tla mona a kena le baleng ho tsena tsa di singles ho yona Wimbledon le bo pele sa ne mamedi tla ke re motshwae re utlo re na ebe o e bona jwang go bana ena papadi ke dumela go hema mamedi le fatse ka bo phaga le tla batla go bona gore na ebe tshebetso e ba efe ya Serena Williams re ke tse tsena e ke khutle letsona
3: tsa di papadi ho le se di
4: FM Heidelberg toropo e ka bo robo tshabela ho Gauteng mo ho rena ngutso Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa
0: tlhokomelo ya fireplace le installation system ya LP gas e bohlokwa ha e sa sebediswa nako e telele ho hlokala hore e hlahlojwe kopa maele ho technician ya tsa dikgase e nang le license ya SAQCC gas ho fumana dintlhatse di mabapi le polokeho ya LP gas etela LPGSA ho www.lpgas.co.za LP gas e bolokehileng e o fa bophelo bo monate
3: tsa di papadi ho le se di FM.

0: 2026 FIFA World Cup. Ka o tloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele.
1: Re tla re ikotle difuba ha setjhaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
3: Tsadi papadi. Ho Lesedi FM.
4: Jo mamedi wa ba monate o zia khala mafelong a beke San City a le gotlala gaso la Africa borwa letswetse pele hle ga bone bile ho tlotlwa dikoku bahali dikakapa tsa ge di yo mamedi ho tlotlwa le Lady D wa ukozi ho tlotlwa ntate Motsaung ba ka ntate true so maloma mafahla ngwaneso. O ga ba le bona hle mamedi ke ba bang ba batho ba ileng hore he ka nnete ao tsela ena re tsamao yona tjena ba ntse ba re supisa ba re bontsha go no thinya mona tswan le ka mona etsang tjena re le boa holo hle ha ile mona ba ile ba fuwa tlotla eo mafelong a beke le ke le gotlala ga sola Africa borwa re ikotla sifuba ka bona mamedi mosebetsi ngo motle o ka nnete ri leng ga o bona le di social media mona ke a dumela ha ole mona tedi le motsetsi wa tshebeletso ena le sedi o bone ka nnete hore ho fela ho sebetseile le ho zia khala sold out. Ha ke ba le mo bo mvololo ke o vetsa ba nyudile ba etsa thotsa bona tse ba tumeng ka tsona ba re ketse tsena hle o tsebe sentse re lukisetsa o tlo le ba ho pule leo le coach mo le finseke. Okay, no, tsena di tsamaile hantle tsena di tsamaile ha mona nt re retse tsena e ratolaka. Okay, mamedu tsebe dipapatso a o tlameo etsa phoso le ha ile enyenyane ho ba nenjwa le weso ao ho kene di contracten tse kgolo ke di international contracts. Yeah. Eri ke tsejene.
1: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Adi papa di ho Lesedi FM.
4: A o tsama mari o rine la matso metsing ke a tse ba hle o no ba tlile ho kene ka tshebetso ya sehlopha sana ha lotswa ha bafana ba parintse na tsa mohopo le fatse mpa he ska ba tshwenye ha ile mona dintho tsa rona e hlile ka re di tsa mantse di gina ha o di tloloka le o tsane ntse re le teng le ka moso re ntse re le teng le o fit la o feta la o tsane bona rena le wena e re ke setse
5: papa di ho di
6: Lesedi FM. Ntate Renier Swart, re bone tshebetso ntle haholo ya di Springbok se papading ya bona ya pele le monsana sa 2025. The Baba se ba bona to sale madinyane 54-7.
7: Papa e ne le motshameko o montle, se ne ke sa rata thata le motshameko o. Mo papadi ne ena ke gore tota ba tshe ra spekile ke na di leta. Di tsamme go dira gala sentle. O bone gore o tshere motho a tsone ka mo positioning ya midfield ke bo center Andre Estrejen. A tla Andre Estrejen a mo isa kuri forward ke mo tsamiki sa flank forward gore o na le plan ja ka na le plan ka go ha Smith tong kana ya na ha go ke forward e kgona go tsamoka le tshuka center a di lo se tsho tsho tsa backline ya no o krale mo tsamiki wa backline wa ba tong go mo dira gore a tla kgona go tsamoka le kopi a tsamike flank forward ka ba tsamike 8 man
5: papa di ho di Lesedi FM.
3: Adi papa di ho Lesedi FM. Di papa di ho Lesedi FM.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

Ha ke o lebue roika te mo mamedi ke o dumedisa. Le kalalana la mautlwela na joints le fane ka tlokomediso e matla ho ba ipelaitse kgahlano le melata e senang ditokomane. Ho se ba ke merusu le diketso tsa ditlolo tsa molao. Motlatsi wa mokomishinara wa naha Lieutenant General Tebello Mosikidi o phaeletse ka hore na joints e itlhophisitse ka botlalo.

Bine monati Lulu Dikana, he loves me. Mama di hleme so tsukela shome le metse mehlanu re fogaletse hore ena ya le shome wa tsama ke hlokometse re hle moedi wa rona ka jeno ha fumanehe empa ho ha ho sitisiwetsa mosebetsi. Ke hlokometse mama di hore technology ya rona e re be bo faleditse bophelo. Ke batla re shebe ntleng ena ya bo di banka. Batswa di ba rona, bo usi ba rona, hona le batswa di ba rona ba ntseng bana le mogono gore a lo patela di account a lo fola mela le bentleng o sane ke wa tla mamedi ba kgwedi ya fela o sane bakeng sa batho ba bang batho ba bang ka nete che fedile beketsa o feta jwale ke batla ke bona gore na ebe wena jwale ka house o tseba gore gena le ntse re bitsang ka gore ke di app tsa di banka tsa rona ha ba mohlomong o banka le app ena re ya tseba mohaleng wa hawa smartphone o tla be o na le banka ena le epena ke ya banka yena o tla romela batho di chelete mono sebile re kgona ga ka metlakase go re kgonetsa ntho engwe le engwe le engwe di television tsena tsa rona di decoder tsa teng re di lefa ka tsona di banka tsena ke mabenkela di aparo mane di account tsa mabenkela di aparo re lefa gona di epeng tsena tsa rona tsena o batla go romela motho chelete o deposita hona epeng ena ya ntho lengwe ga batlang ho yetsa mamedi epe ke re le sefofane sa sefofane ha o batla ho lo fofa ke gona ho reka tekete ke dutsi mona ba mphe tekete ya ka ke tsebolo ke na sefofaneng fela hona batho ba mbeleng hore motho o ntse a bona nna ke batla ho sebedisa tsela yana ke di tshepe ntho tsena ha ke di tshepe ntho tsena ke nita gele ke tla bentse ke nahana hore policy ya ka ya hula kgwedi le kgwedi se ke fumana ka morao ha e ka taola psa hore e nentse sa huli ke di tsebella ka ntho tse ke nita gele jwale ke batla ho utlwa wena mamedi wa ka rona ebe wena o sebedisa technology ena ya hona vale tjena tshe ha o sa itshwarisa mosebetsi o mongata kapa o ntso batla taba yana ya hore o etse dintho jwalo ka tlwaelo o tsebo hula chelete o lo deposit hantle ATMeng o nka chelete o lo patala le bankeleng na di aparo o ntso sebedisa mogwa o le ha fela re se re bo bofalo di tsebophelo kapa e hle wena o e sebetsa jwang 0797585066 0797585066 ke tla ka mona fela ha ke khutla ke mabankeleng ha ke tlo mabankeleng tsa be sentse ke bapala voice note ya hao

mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.